uccelli, rento giare di Ceres, due lire, ricatti, frugo nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

cor, due lettere in suo cor. Tu porta questa a me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa radice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

Vuol onor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo!

0: Porto. No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a Porto lo condannero, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: lei.
1: E lui?
0: Ehi.
1: E lui? Se ne sapesse
2: com'hai,
1: schifiamo i passi suoi, ordeggioso.
2: Assai!
1: Zitto!

0: Non far dolpo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
2: Mi han d'accordo tutti?
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non l

John, vien con der dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

0: vedrai. Io
1: corrivo
0: netto. Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti botte sulle corna, mi metto il pan, è un bue, è un bue, è un bue, è un bue. Vedrai del coltello, vedrai del coltello, vedrai.
1: Quel
0: tangro, quel tangro, quel tangro, quel tangro.

battero faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, vago, leggero, gentile, gentile. Gentile, quello non è tempo, del mio verde aprile, quello non è tempo, del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, di significato attraverso un anello, quando ero

milioni. Chiudete le porte, salvate le stanze, qui diventa ciascun cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: teatro di sane casse. Vento mi laghi, altrui senti, ma cose mi usa il parco. Camice e cotelle, con disgusto primo, sopinacci via via, disgusto lenzuola, perdetti la notte.
1: Io non
0: voglio! C'è il fianco, c'è il letto, nel posto, nel bagno, sul

0: Centro, centro.
1: Ore cuore per me, signor, voi qui,
0: ore. Ah, amore, vola, salvami, salvami.
1: Dove sta? Dove sta?
0: Dove sta?
1: Dove sta?
0: Vai, vai.

mondo ladro. Mondo rubalvo. Reo mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo.

qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo gli vibra in cor, l'allegro vetere al grido qui.

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Beltana nello spazio lontani a rinvittava. Con quel fumo e quel caldo, uomo, nella mia terra, c'è in uno spiriticino continuo si distempa. Poi, quando vuoi ben cotto,

dolce, l'esca in ghiotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

mi ci insegna la modestia. Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costurban

0: è nato pur non nel padrone, padrone,
1: tutto nel mondo,
0: la luce,
1: è nato pur non nel padrone, padrone, tutto nel mondo, e poi la luce, è nato pur non nel padrone, padrone, tutto nel mondo, e poi la luce, è nato pur non nel padrone, padrone, tutto nel mondo, e poi la luce,